waiguru nebindi chodo era ni kutiketi ya mulala mulala osano from kisoku wangu lempia da Uganda e bilioni namba mukasera kanaka World Cup hidu kilanti betting yandi kufukiro muze era tazani wabana bato baga abuvunanizi wangu.